cuando desembarco a Nueva York. Io solo amo Nueva York. Ma poi mi sono detto: non ha atterrato mai a Ibiza.